0: что дыхае.
1: Разом в Блиц ФМ.
0: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.